0: with PMN Samoa.
1: A tala fat Samoa le nei tai au fau. O lea songa fua so sfulu fa o setema. Lua afe lua sfulu ono. Alo mai au tatou tala fau mai au vai fanua. A wala au fa sau saunga. Tala mua mua. E mamoi mamanuele fati e sau mala e atiai. O lea so sultasi o masina iva. Kua vea maasu famanatu talu mali sau sanga lua afe malitasi. Ina uo swaia ila au fatupu vevesi ni maota selua. O le malo Amerika. O le ofisa tu tutonu vifata wa inga. Ale la rolangi. World Trade Center. Peon silafia. E ui la ua lua sulima tau sanga talu na tupule nei mala matautia. Ai o loo famanatu ina pere la rolangi. Ai meise Amerika. O no le matu ia maleti inga o le nei mala. Ai meise ia inga o ilato. E to alua afe iva se lau fitu. Na mau mauai o lato soifua. O se sauninga mataina malipau ila asfarele utua nai. Momoli mai e televise ma upenga tafailangi New York, Amerika. A waipire stene taluai e te ofa mataitai o lea tunu. Na faapea o nataina longo e fitu ila sauninga. E faa longo mo valele taitasi na osfaia fale. E lua longo mo olo taitasi o le World Trade Center na faina. Maletasi le longo fou. Na faa upopoina. E faa manatuai lato. O maliliu o no mai e sotai malifala velave. Ole iva sultasi e peyo le kanesa e mafuo mai le pefu male asu o ona salu mai e o sufainga saunole sa tai tai le sauninga ole fama natu mo e soifua o mai mau ai mai si ole fama natu ina ia aua ne joe tupu nei mala fangata sa fa pea foi ona fama natu ia ISS o New Zealand mai au kilani e jo alua se lau le au fai ole au fui mu au kilani na tula i fa alo alo ele Sky Tower e mana tua ele au fui mu i New York na nafa male nei fa ala velave ai mai se le toa tolu se lau fasu tolu o le au fui mu na fano ai ele nei fa ala velave ma le toa li masulu iwa e mai New Zealand o le aso sa se furu tolu se te malu a felus fulono kwa amatali ai ulua e malanga no fua fitela yau kilani le na tala ina ele asfalai le utua nai ele afionga ele pale mio New Zealand honorable Christopher Luxon le afionga le minister of emalanga inga transport honorable Chris Bishop ai mai se le pule nu au kilani ya Wayne Brown. Ese sauninga na faia le taula inga fou i te wai hot of two. Mount Albert i au kilani. O se ngā luenga tele. O re tasi o ngā luenga tele i le atunou. Pe ona moli mawina mai reporti ale Auckland Transport. Tusa male lima tesi male fa piliona ta lalo n tau atoa. Mai se fulu ono tausanga na fausi e nai. Masama na iei nai nisi o tai tai. Sao lato unua ya mata ne ngā luenga tele. Pe o re sa tulai mai le pule nuu au kilani le talinga ya fia ai le toa Len Brown ai mese tai tai ol palemene o New Zealand na sau no fore tai tai ol head girl le aonga maulunga a teine au kilani Auckland Girls Grammar o Riva Cooper e winga le tau o le CRL pono foafi mo tupulanga talavou ole a ai. Na sau no fa malulu le fionga le palmia ya ona po Luxon ele ma malu e la tau na afia la tau benefiti ele ma sina taluai pei ona lipotia mai pepe fam talanga le palmene o le nefa fitauli na li ya e se reviewer mtanga luenga le Ministry of Social Development hae mese tu la fono na pasi ya fa tope le palmene le malo tu la imai ma le fa pea na afia ele au fai e toa sulu ono afe I benefiti fa pitoa mo le tau malulu O masa upu e lua ia, e ese ese ae mafua mai le suinga la vetasi o tulafono na faa nati nati li pale mene ili tausanga taluai. O lona winga, e sfulu ono afe lua se lau fit sfulu tangata pensione na misie le winter energy payments. Ma e sfulu faa afe faa se lau lui masfulu tangata matua e mawaina faa manuyanga. Na se sere tipi ina o lato faa manuyanga au tu upo faa manuyanga faa popo sa unole afionga li pale mia. O le meta au alo toi fa saur si se ma lo ye pero na fa tu tuanga ele minsa ai mai sem tanga luenga o le Ministry of Social Development O mai a manuia le o tako polifest i Dunedin lo na tolus furtolu ni nei tau sanga lua fe lua surono le na fai ele vai aso a tō utua nai le Edgar Center ma e tusa ima ripoti e tō a fas hulua a ongan a wai ma fafifia tusa lea ma le tō a iwa a fe o tamaiti na fafifia ele vai aso a tō a emese a onga fata itai ma fala pe utonga mai communities SS tasile nei a polifest tele la tunu e ui ripoti o fa muta so soani tau tupe mele le malo ana mai a manuia le fa moe moe i le nei tau sanga tala fai u tala mai le pasifika o se ripotifo u opta u mai ai e titi ifo ma le afo ta mai tia onga o le vasenga fa i a foa i le pasifika na usia le tūlanga maolalo o le tomai fai tau tusi i le tau sanga u tuanai lua afe lua sulima i le ripoti tu ina mai le Pacific Community SPC taua o le lua afe lua sulima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment. Pero lipatia mai ele Radio New Zealand le astona e sulua se tema lua afe lua sulono. E fasu fa pasene o tamaisia onga o le vasenga fa na ausia le tulanga maolalo o tomai fai tautusi. Mo tama na pa uifo le tosu wal pasene ma mo teine na si itia le lima sulu pasene. E siri atu le tustusi mal numera mal fitzfulu mal fitzfulu pasene o le tomai. E le fasu longa mo tamaisia onga le vasenga ono year 6 e fitu suru pasene na ausia le tūlanga maulalo le tomai numera lima su fa pasene le fai tau tusi ma le lima su tolu pasene ile tusi tusi e maulunga ta umfayo teine na ilo tama i fai numera o nei fai numera na maua mai le suesu e ina o le tusa malifasu tasi afe tomai siaunga i mata upu tai tasi i atunu o afiai tele tele o atunu o le pasifika ailea afiai Papua New Guinea ma Amerika Samoa ia o tato telefon we to fa siam fali wina telefon a walo silafia manuia pe o samoa to filaunina kirifia lai radio 531 pi tasi o lua tasi lua famo soifua